0: Quando mi hai abbattito se caffè? Se hai restato a terra.
1: Non mi hai chiesto.
0: Non mi hai chiesto. Domani faccio sicuramente mai hai mio lavoro.
1: Domani. Voi ho l'antico a
0: faccio lì.
1: Non come mi.
0: No.

Ya dai mi mano con un happy, happy, ya dai mi mano, happy, alla bella grande, happy. Happy, Michel Omoca Ashkenazi, cadima, happy.